mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

qué cosa que aveva dentro chiama tu amore. Una bocca e due occhi neri non bastarono alla sua sete, per la luce che lui voleva non lo chiusero nella rete. Una musica lo portò dove niente lo disturbò, con il rullo che lo esaltò.